0: Chi vuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.
1: Trasmite Radio CAV FM 107.1 del Colegio Antonio Varas.